0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2017.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvito.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Shaka Khan.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Buongiorno. Sono le 6. Radio San Marino. Meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia-Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazzoni frequenti in transito anche sull'Emilia Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno, buongiorno, sono le 6 puntuali, proprio 6:00.

0 qui a Radio San Marino. Ancora buongiorno da parte mia, che sono Virco Zani. No, sono distratto stamattina, ve lo dico subito. Sono distratto perché non riesco a entrare in un programma e non riesco a capire il perché. Il programma naturalmente si parla di PC, sto cercando in qualche modo, perché noi, quando io ho a che fare con queste nuove strumentazioni, non so mai fino a che punto è colpa mia o fino a che punto è colpa dell'oggetto con cui sto interagendo. Mi capita anche a voi, per esempio, quando dovete usare uno smartphone nuovo, o meno male che ci sono i figli che sono più giovani. Io per esempio molte funzioni del mio telefono le ho scoperte grazie a mia figlia, perché hanno più coraggio, si lanciano in queste cose. Noi prima di premere un bottone dobbiamo pensarci, ripensarci, ripensarci, per cui quando arrivi a un certo punto dici: aspetta un attimo, io ho incasinato, si può dire incasinato a quest'ora? Allora ho incasinato tutto, devo cercare di capire fino a che punto è colpa mia o fino a che punto è colpa dell'oggetto con cui sto interagendo. Va bene, comunque partiamo, dai!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Britney Spears in apertura nel nostro mattino insieme, Born to Make You Happy, dal 1998, nel mattino di Radio San Marino. Vedi che qualcuno sveglio c'è a quest'ora, perché ho sempre il timore di parlare, no, a persone che hanno un occhio semiaperto e l'altro chiuso del tutto e si stanno cominciando a svegliare, che devono dare inizio alla loro giornata, ma ci pensano un attimo, anche perché dice ci vuole calma, a quest'ora ci vuole calma e sangue freddo, cantavano un tempo in una canzone, quindi bisogna essere un attimo rilassati, cercare di far partire la giornata nel migliore dei modi e soprattutto cercare di farla partire con il carburante migliore, che è il caffè di prima mattina. Luca mi ha scritto: anch'io la penso esattamente come te, io quando compro un telefono nuovo la prima cosa lo metto nelle mani di mio figlio, che me lo deve subito rimpostare come il vecchio, perché sennò io mi perdo. Bellissimo questa cosa, ed è meravigliosa. Alle 6:09 ricevere un messaggio di questo tipo ti fa sentire innanzitutto parte di una community. Sono quelli che con la tecnologia, insomma, solo un pochino, prendono sempre le distanze, e quindi fai parte di un gruppo, non sei solo in mezzo al deserto. E poi mi fa piacere perché comunque, insomma, c'è qualcuno che mentre va a lavorare trova anche il tempo di interagire con noi. Ciao Luca, buona giornata, buon lavoro. Noi ripartiamo da Sunbird adesso.

The Colors, come non è vero? The Colors sono loro proprio. Non è vero, canzone che abbiamo ritrovato nel nostro mattino insieme qui fino alle 8 con Mirko Zani. Allora, dicevo che questi giorni di siccità hanno dato anche una bella soddisfazione a chi? Agli speleologi che hanno potuto trovare, ai geologi soprattutto, che hanno trovato delle fondamenta di un ponte romano sotto il Tevere. Il Tevere è sceso talmente tanto, in alcune zone proprio non c'è acqua, e hanno potuto ammirare. E si tratta praticamente, riemergono i resti di un ponte romano. Si hanno calcolato che è dell'era neroniana, quindi più o meno all'epoca di Nerone. Sono i pilastri, non c'è proprio il ponte, sono i pilastri, però la disposizione di queste colonne ha fatto pensare che potesse essere proprio il ponte, ed è il ponte che serviva nell'antica via trionfale di attraversare il fiume. Va bene? Allora, queste proprio sono quelle cose che la natura ci riserva. Cosa bellissima. Voglio dire, pensate voi, un fiume che cala e sotto trovate un tesoro di chiaro, un valore storico immenso, quello che può essere un ponte dell'antica Roma, però intanto si ricostruisce come erano le città, come erano ai tempi antichi.

Musica molto accattivante quella dei Coop, questo duo svedese che si occupa di electro jazz, che ci ha presentato proprio una canzone che parla del periodo che stiamo vivendo, Summer Sun, cioè il sole estivo, il sole d'estate. Io invece vi parlo di sistema solare, pensa che roba, io ho una visione più in grande della situazione. Allora, dovete sapere, miei cari, che la caccia alle lune di Marte è una sfida ormai riservata a Giappone e Cina. C'è una sonda giapponese che si prepara a raccogliere i primi campioni su Phobos per capire l'origine dell'acqua e della vita nel sistema solare, però i cinesi con Tianwen 3 puntano al sorpasso nella corsa al rientro da Marte, perché anche lì si sta studiando. Allora, alcuni hanno detto: noi saremo i primi ad arrivare su Marte. Poi è stato fatto notare, dice: va bene, una volta che siete lì fate quello che dovete fare, raccogliete tutti i campioni, poi però i campioni li dovete riportare sulla Terra se volete analizzarli, perché come si fa? Quindi dovete tornare. Oscia! Ed è tipica espressione di quelle parti, cioè è proprio oscia. E allora i cinesi hanno detto: va bene, noi saremo i primi che vinceremo questa corsa, perché

studieremo anche il sistema per rientrare da Marte, quindi facevo andata e ritorno, abito in un'unica classe business, naturalmente, perché quelle astronavi lì credo che abbiano solo la classe business, credo abbiano altro, giusto?

0: Dopo i Manu Chao che ci hanno riportato al 1998, facciamo un salto in avanti incredibile e torniamo ai giorni nostri. Anzi, guardiamo nel futuro, perché quella che sta per arrivare è una canzone che ci accompagnerà nelle prossime giornate insieme, ma soprattutto la ritroveremo pimpante all'interno della nostra Top 50. Lei è Rachel Cinoriri, è stata anche miglior artista esordiente del 2026. La sua canzone è One Song Away From Crying ed è una delle nostre new play di questa settimana.
1: Ascolti i successi

I suoi genitori sono originari dello Zimbabwe, lei però si è trasferita insieme a loro in Inghilterra, che era una bambina, dove tuttora vive, a Londra, credo, un quartiere di Londra, dove tuttora vive, cresce, è cresciuta e scrive la sua musica. Rachel Cinuriri su Radio San Marino, One Song Away from Crying, questa è la canzone che questa settimana noi abbiamo tra le nostre New Play, perché lo sapete, da noi passa soltanto il meglio della musica, c'è un selezionatore attento, a volte si distrae, come tutti, un po', e gli sfuggono queste chicche assolute. Questa non è mai stata né una New Play e non sarà mai una collection, quindi ricordatelo, la potete sentire solo esclusivamente da noi. Diamo un'occhiata alla giornata di oggi, che è mercoledì 19 agosto, è il 231esimo giorno dell'anno. Appartiene alla 34esima settimana, alla fine dell'anno mancano 100.

34 giorni, ma ora io so che vi fate la domanda: è a Natale? Quanto manca a Natale? A Natale mancano 127 giorni, 18 ore e 23 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Ludovico di Tolosa e San Giovanni Eudes, sacerdote. Eudes, penso che si legga. Cos'è accaduto oggi? Allora, nel 1931 c'è stato il golpe in Unione Sovietica, in URSS, quella 35 anni fa. I nati in questo giorno, 1953, nasce Nanni Moretti, quello della birra, deve essere, eh? Vabbè, più o meno. 1969, Matthew Perry, abbiamo tutti ascoltato le sue canzoni meravigliose, cioè la sorella, non cambia niente. Nel 1946 invece nasce Bill Clinton, che è stato un famoso scrittore, uno storico, ha scritto diversi saggi di storia molto importanti. Nel 1883 nasce Coco Chanel, va bene? Coco Chanel, adesso non mi viene in mente niente su Coco Chanel, penso fosse una giocatrice di basket, penso delle cose. Nel 1957 invece nasce Cesare Prandelli, un grandissimo tennista, ha fatto diversi tornei, ha giocato a Wimbledon, ha giocato anche al circolo dove andavo io a tennis e pagava da bere a tutti quando arrivava. Nel 1973 invece nasce Marco Materazzi. Marco Materazzi è stato un famoso fantino che ha fatto diverse cose importanti con i suoi cavalli. Mi mandate la Summer Compilation, per favore, grazie. Allora, Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, poi Supergrass con All Right, ma si parte da Dan Auerbach con Shine On Me. Buon divertimento.

All right, tutto bene, a posto. Supergrass a chiudere la nostra compilation all'interno Tommaso Paradiso e si è partiti da Dan Auerbach, questi protagonisti del nostro trittico musicale. Nel 2018 una coppia di pensionati decide di vendere la propria casa per trasferirsi nelle campagne londinesi. A un certo punto l'occhio cade su una vecchia chiesa di 160 anni, ormai in stato di abbandono, e la comprano all'asta per 175.000 sterline. Poi si sono affidati a Jeff Bolam e a sua moglie Julie. Lui è un designer di 70 anni che ha avuto un'idea brillante, l'ha trasformata in una casa vacanze di lusso moderna. Va bene? Una cosa meravigliosa. Oltretutto, in una zona proprio in una zona dell'Inghilterra, si chiama Cotswolds, ed è una zona sud-occidentale dell'Inghilterra, proprio nella parte alta del Tamigi. Ed è una cosa strepitosa perché hanno fatto un ambiente modernissimo in un sobborgo dove il tempo sembra si sia fermato da secoli praticamente. È una cosa, un contrasto meraviglioso. Bene, quelle 175.000 sterline, grazie all'intervento di Bolam, oggi si sono trasformate, se volessero venderlo così com'è questa casa vacanza modernissima, si sono trasformate in 700.000 sterline. Va bene? Mica pizze fichi. Quindi si può dire che hanno settuplicato, hanno aumentato di non poco il valore di questa struttura, che era la Old Mission Church. Questo era il nome della chiesa. Vecchia di 160 anni, oggi è una casa vacanze modernissima. Se vi capita, fateci un salto, che non è male.

La canzone che sta per arrivare, gran parte del suo successo lo deve a un equivoco. Con il silenzio assenso del cantante, il cantante di questo gruppo all'epoca era un tale Enrico Ruggeri, ma ne sentiremo parlare di lui perché è molto bravo, erano i Decibel. La canzone è Contessa. Per anni pensavano che fosse dedicata all'Anto Zero, poi ha ammesso che non è vero.

Decibel insieme a Enrico Ruggeri, 1980. Dicevo che il successo di questa canzone in gran parte si è basato su un equivoco, perché si pensava che all'inizio fosse dedicata a Renato Zero. Lui è stato zitto, Ruggeri, non ha mai detto niente. Poi alla fine, dopo anni invece, ha confessato: no, non è assolutamente vero, non era dedicata. Quando abbiamo scritto questa canzone non pensavamo assolutamente a Renato Zero. Noi invece oggi l'abbiamo ritrovata come Collection Decibel dal 1980 con la loro Contessa. Noi adesso ci trasferiamo in America, perché se volete fare l'influencer ma volete appendere fuori il diploma o la laurea che attesta che siete degli influencer mica pizza e fichi, potete farlo, perché arriva dall'università americana, che da diverse università americane puntano sul corso di studi creatore di contenuti, va bene? Quindi adesso non basta mettere due cose sui social, belle fotografie sotto delle cose, ci vuole proprio la laurea, va bene? Quindi dovete essere laureati. Se volete la laurea, c'è l'Ateneo Statale dell'Arizona che ha lanciato questo nuovo corso triennale, sono 3 anni, però non mancano le critiche, figurati. Se mancano le critiche vuol dire che non ti si fuma nessuno, se ci sono le critiche invece vuol dire che qualcosa sei andato, hai messo il ditone dentro il vespaio, e quindi a questo punto qualcosa bisogna che ti arrivi addosso. Questa è Radio San Marino, nel mattino arriva anche Somber.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, sono le 7. Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia-Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazioni frequenti in transito anche sull'Emilia-Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Come sempre grazie agli amici di Trebi Meteo che ci informano su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico per le giornate di oggi e penso anche domani. Domani bene ma non benissimo, addirittura, perché sai quando ti dicono rischio grandine, insomma, non è bellissimo, uno si preoccupa anche un attimo, sai, abbiamo dei beni parcheggiati fuori, insomma, dispiace se vengono un po' danneggiati, speriamo insomma che la cosa possa rientrare. Acquazzone va bene, ma insomma la grandine anche no. Tra poco ci occupiamo dei borghi italiani in cui d'estate si dorme con la coperta. Se sentite la nostalgia, vi diciamo dove andare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.
3: Ti guardo.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi e Daddy Yankee insieme con Despacito nel mattino di Radio San Marino. Allora, con il caldo viene la voglia, comunque la nostalgia di quelle serate dove bisogna mettersi la felpuccia e andare a letto sotto le coperte belle calde, che si sta anche bene a letto quando fuori è freddo, mentre fuori nevica sotto il piumone, come si chiama, si sta anche molto bene. Allora, se volete, anche in questo periodo potete andare per esempio in zone che variano tra i 1250 e i 1400 metri di altitudine, come per esempio 1400 metri il Parco Nazionale della Maiella, è uno dei paesi più alti dell'Appennino. D'estate il clima è mite, ma la notte l'escursione termica porta la temperatura a scendere anche 10 gradi alla botta praticamente. Quindi di sera, quando comincia a calare il sole, ci vuole la famosa felpuccia, e di notte si dorme con il piumone sul letto. Altri posti, addirittura c'è Santo Stefano di Sessanio, si trova a 1250 metri di altezza, è nel Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga. Questi sono solo due, poi se andate su internet ne trovate altre di località dove di notte si deve dormire con il fresco, si deve fare i conti col fresco, però sul letto c'è il piumone. Se sentite una nostalgia fortissima del piumone, andate in vacanza in una di queste località. Adesso intanto vi regalo Bruno Mars.

Gemelli diversi, 1998, un attimo ancora, una canzone che noi avevamo imparato a conoscere e ad amare, però dalle voci dei Pooh. Sono le 7.17, quasi 7.20 su Radio San Marino, ancora buongiorno da Mirko Zanni con voi fino alle 8. Sta per uscire in Inghilterra l'ennesima biografia dedicata a George Michael, si intitola proprio George Michael Alive. James Gavin è l'autore, che mette però in risalto una cosa che tutti sappiamo e tutti sapevano, io lo so per primo, insomma, voglio dire, sono uno che si informa, che studia, che sa. Okay. Allora, tra George Michael e la principessa Diana c'era un'amicizia molto molto forte. C'erano molte cose che li accomunavano, per esempio essere diventati famosi in età molto giovane, quindi era una cosa che aveva accomunato le due persone. Però pare, Gavin sostiene, che a un certo punto la principessa perse completamente il lume della ragione per George, proprio gli piaceva in una maniera quasi ossessiva, aveva preso una cotta incredibile. Questo è un aspetto della loro amicizia che non era mai emerso, non era mai stato pubblicato, e invece adesso all'interno di questa nuova biografia c'è ed è proprio, si può leggere. Thank you.

Bianca Antonacci, l'impossibile 2007 su Radio San Marino. Adesso parliamo di psicologia, perché non so se vi è mai capitato di andare in palla anche solo al ristorante o in pizzeria quando vi portano il menù e sono elencate tutte le pizze o tutti i piatti che potete ordinare con tutti gli ingredienti, per cui diventa un, come direbbe il buon chef di Masterchef, diventa un mappassone. Diventa un mappassone. Ma questo funziona anche, per esempio, quando dovete scegliere un film. Andate su questi luoghi, questi, dove vi danno tutti questi film incredibili, ce ne sono 500 e uno non sa cosa scegliere. La stessa cosa succede quando andate sopra un sito che vi offre, vi va, vi vuole far comprare qualcosa, ci sono dello stesso articolo 5.000 versioni, per cui questo non funziona perché vi si blocca. Allora, c'è uno studio del 2024 che è stato pubblicato su un giornale di neuroscienza e ha osservato che inoltre c'è un numero, dove c'è un numero elevato di alternative, può aumentare la tendenza a evitare la scelta. Questo perché ci vuole più tempo per il cervello per elaborare tutte le notizie che arrivano e richiede naturalmente una maggiore elaborazione mentale. Tutto questo funziona in quei luoghi o in quelle cose dove vi vengono poste miriadi di scelte e non sapete come fare per scegliere quella che più vi piace o quella che, con cui siete partiti, per esempio una maglia piuttosto che una pizza, piuttosto che un televisore, piuttosto che una camicia, piuttosto che un cacciavite. Ci sono anche i cacciaviti, quelli per le mani destre e quelli per le mani sinistre. Dateci un'occhiata.

De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira su Radio San Marino. Non ridete perché funziona davvero così. Una volta ho trovato un cacciavite versione per mancini, costava anche 2 euro in più. Una cosa incredibile. Parliamo invece di cose nuove, parliamo di musica nuova, nuova musica che ci accompagnerà nei prossimi giorni, insomma sarà insieme a noi, ci farà da sottofondo e poi la ritroveremo agguerrita più che mai ad puntare verso la prima posizione della nostra classifica ufficiale, la Top 50 in onda ogni fine settimana qui sulla radio che senti. Ritornano i BTS dopo un periodo di sosta con la loro Normal.

BTS Normal questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino. Bene, adesso come noterete dall'abbigliamento, con il mantello tutto stellato e il cappello a punta il cono sopra, diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete, teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza, risparmiamo le energie. Toro, qualche difficoltà d'intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine senza distrazioni. Cancro, la luna in trigono dello Scorpione è un'alleata e lo è ancora di più che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Leone, il quadrato della bianca signora Mercurio segnala problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco, teniamo riservate le nostre faccende. Vergine, complice la luna in Scorpione, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosie e rivalità fra colleghi non condizionino la carriera. Bilancia, se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti finora, possiamo correggere facilmente il tiro. Scorpione, è più facile a dirsi che a farsi, sentiamoci al sicuro con la luna nel nostro cielo, presa di mira da Mercurio, chiudiamoci in difesa, è solo un momento. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico, ne beneficia anche la mente. Scorpione, la luna in sestile dello Scorpione insta Capricorno, chiedo scusa. Capricorno, la luna in sestile dello Scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione in risalita e intesa con gli amici recuperata. Siamo all'Acquario. Rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. E infine i Pesci, possiamo rilassarci oggi che la luna è in trigono e così amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere molto di più. Siamo alla Summer Compilation adesso con Safe, Parlar d'amore, poi Gypsy Kings, Baila me, e poi Jerry Halliwell con It's Raining Men, subito in apertura, adesso.

0: accorto al tavolo, era finita la canzone, non me ne sono accorto, era Gypsy Kings a chiudere la nostra compilation, all'interno anche Safe e Jerry Halliwell. Questa era il nostro trittico di musica senza interruzioni su Radio San Marino. Allora attenzione, perché giorni fa, entrando in un supermercato, dando una mano alla moglie a fare la spesa, perché noi mariti quando andiamo a fare la spesa è solo per dare una mano, attenzione, perché non abbiamo potere decisionale, ci avete fatto caso? Quando fate la spesa non avete potere decisionale, non potete andare per prendere una cosa perché tutto quello che mettete nel carrello è tutta roba o che a casa c'è già ma non ve ne siete accorti, non l'avete mai vista, oppure non serve. Invece loro comprano cose che sono di vitale importanza per la sopravvivenza della famiglia. Comunque ho notato che ci sono già i panettoni. Allora, già giorni fa avevamo parlato che si pensava addirittura a una giornata festa nazionale del panettone e si sta pensando di allungare il tempo di vita di questo dolce tipicamente legato alle feste di Natale, però si può pensare di portare per tutto l'anno. Allora io ho notato che in questo momento il panettone costa meno, si può dire, costa decisamente meno. Uno se ne fa imballare uno scatolone da 24, ci si arriva con 24 panettoni a Natale?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ci sono persone delle quali ci si innamora col tempo, perché le si vuole conoscere meglio, perché non si è predisposti, perché in quel momento magari non cerchiamo delle storie, ma ci sono persone, sono quelle giuste, con le quali ci si imbatte nella vita ed è straordinaria la naturalezza e la semplicità di cui ci si innamora. Linda Ronstadt ce lo racconta in It's So Easy Collection.

It's easy to fall in love. Linda Ronstadt ci ha riportato al 1977 e anche alla nostra, ovviamente, collection. Quanto tempo abbiamo? Poco, abbiamo finito? Per vacco, perché c'era una notizia veramente straordinaria che parlava di scienza. Voi sapete che tentiamo sempre di arrivare culturalmente nel nostro spazio. Allora, chi ci ha fatto diventare Homo sapiens non è stata né la ruota, né la clava, né il fuoco, signori, ma è stato lo zucchero. Avremo modo comunque di parlarvi di zucchero ergo sum. Bisognerebbe rivedere un attimo questo concetto, cercare di rivedere un attimo questa cosa nelle scuole. Ma non c'è tempo, abbiamo finito lo spazio a nostra disposizione. Vi lascio con il primo appuntamento di giornata, con l'informazione. Arriverà Anna Gaspari tra poco, ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani che trovate oggi in edicola. Ma io vi aspetto domani mattina qua, come sempre, alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno e passare la prima parte della giornata insieme, io e voi. Da Mirko Zanni è tutto, grazie della compagnia, vi aspetto domani, ciao!

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Mercoledì 19 agosto, buongiorno, eccoci pronti a dare uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani con l'appuntamento dall'edicola. Iniziamo come sempre da quelli sammarinesi. L'informazione di San Marino oggi titola, virgolettato, condizioni professionali delle persone maciullate dalla violazione dei diritti. In centropagina c'è la fotonotizia, esperienza di gioia e comunità per 280 scout, e ancora il direttore Roberto Sergio, il mio incarico a RTV non ha una scadenza predeterminata e Europa, sanità, sviluppo e famiglia sono le priorità indicate da Libera per l'autunno. Repubblica.sm titola, Palazzo Pubblico al via la revisione delle regole e degli strumenti di sicurezza. Dopo oltre 15 anni il regolamento sarà riscritto per adeguarlo alle nuove esigenze. E ancora Giulia Muratori, Europa, sanità, sviluppo e famiglie, le priorità di Libera per l'autunno. E Ajax, è concluso il quarto campo nazionale scout, 280 giovani protagonisti di 10 giorni di avventura e comunità. E poi per l'attualità il 36esimo Palio Don Bosco, Borgo Maggiore si prepara alla grande sfida tra le frazioni. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, Libera indica la strada, ecco le sfide d'autunno, Europa, sanità e famiglia, i punti cardine del partito di maggioranza. La segretaria Mullaroni, priorità anche a concorsi pubblici, politica, energetica, costo della vita e nuovo modello sanitario. Scusate, la segretaria Muratori, ho sbagliato. E poi ancora affare bulgaro, processo a ottobre, rete fuori la verità. 9 gli indagati rinviati a giudizio, il movimento rilancia i dubbi sulla dimensione politica della vicenda. E poi un altro titolo, dichiarazioni dei redditi, prosegue il lavoro della CSU, il Corriere, Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Titola, bloccato per le braccia e rapinato sulla spiaggia, arresto della polizia nella notte sul lungomare. FIPE, Confcommercio, episodi di violenza, gli imprenditori sono in una morsa. E poi in taglio alto il futuro del nuovo Neri, siamo sempre a Rimini, stadio respinta la proposta di Aurora, lettera del comune alla società immobiliare e preavviso di rigetto per il progetto. In centro pagina una fotonotizia che ci porta a Rimini, nel centro storico, morto in casa da 15 giorni, l'allarme dei vicini. E in taglio basso la visita del pontefice, per il Papa un auditorium da 10.000 posti, nuova struttura in fiera per la messa in spiaggia, un coro da 800 voci. E ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Forlì e Cesena che titola, Forlì spada, processo ottobre per le morti in ambulanza, giudizio immediato per il 27enne accusato di omicidio. E in taglio alto, bagno di Romagna, tre notti nel parco per conoscere il cervo, le foreste casentinesi, centinaia di persone potranno sentire il bramito del cervo. In taglio basso, cesenatico, tensioni, liti, irregolarità, chiuso hotel, varie forze dell'ordine coinvolte nell'operazione scattata ieri mattina. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola. Lugo, risse, macete e droga, sgominata la gang, sono 8 dei protagonisti dei disordini di inizio estate, hanno tra i 20 e i 29 anni. In taglio alto, La sfida contro il cambiamento climatico, caldo, salvare le valli, è un'impresa. Parco mobilitato per le zone umide, il punto del direttore Massimiliano Costa. In taglio basso, Milano Marittima, tentato omicidio, svolta nelle indagini, decisivo il racconto della vittima 44enne, il cerchio si stringe. Il Resto del Carlino oggi titola: Trump annette Hormuz e l'Iran non cede, è chiuso. Il presidente pubblica una mappa, è un nuovo territorio USA, niente colloqui con gli Ayatollah. Teheran solo illusioni, revochi il blocco e le sanzioni. Il politologo Aleggi: Stati Uniti inaffidabili. In centro pagina la fotonotizia titolata: Tre donne uccise in tre giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Bufera, dopo il femminicidio di Tania Terrin, la donna uccisa a Venezia dall'ex compagno che aveva denunciato più volte. La scia di sangue non si ferma a Colleferro, vicino a Roma. Una cinquantenne è stata coltellata davanti a uno dei suoi cinque figli, fermato il marito, e nel Cosentino è stata uccisa una 72enne, gli inquirenti hanno sentito il marito. In taglio alto, palestinesi marchiati con numero in fronte, shock in Cisgiordania per l'intervento delle forze israeliane. E in taglio basso, caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia, accolta dalla chiesa bavarese, Berna apre un altro fronte. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Jones, Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu, pronti 30 milioni per il jolly, escluso dal Liverpool, i nerazzurri ci credono e ci proveranno fino alla fine. In taglio alto, Varane addio, il cavallo di tutti, mito del trotto, trionfo due volte all'Amérique, aveva 31 anni. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione alle 11 su Radio San Marino. Adesso le previsioni del tempo e poi con voi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia-Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazioni frequenti in transito anche sull'Emilia Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: E siamo arrivati a mercoledì 19 agosto. Buongiorno, sono Roberto Bagazzoli, sono le 8 minuti. Da adesso abbiamo due ore di tempo circa per ovviamente accompagnarvi in quello che è il cammino di queste prime ore del mattino, salutando tutti coloro che in questo momento sono in viaggio, tutti coloro che si stanno spostando per lavoro, a quelli che sono già arrivati in postazione e hanno la radio in sottofondo, e così si va. Buongiorno a chi sta facendo una ricca colazione, sì, quella dei campioni, quella che ci serve giustamente ad energizzarci per affrontare una giornata che sarà fatta assolutamente di impegni. Di conseguenza, insomma, anche da quel punto di vista serve un supporto. Non è che lo dico io perché mi sono svegliato così stamattina, ma semplicemente perché ci sono i nutrizionisti che richiamano sempre la nostra attenzione sulla prima colazione, che è il momento importante della giornata. E poi vabbè, c'è quelli che prendono solo un caffè, ma se si sentono già a posto così, siamo anche con voi. Partiamo? Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
5: Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Cardi B, Girls Like You su Radio San Marino alle 8:16 minuti. Buongiorno, parliamo di Caro Caffè. Certo, non stiamo scrivendo una lettera d'amore al caffè, ma è una questione di prezzo. Un espresso al bar costa oggi in Italia quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. Calcoli alla mano che sono stati fatti dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi in collaborazione con Assutenti. Hanno realizzato questo studio sui prezzi della classica tazzina analizzando i nuovi rincari che hanno interessato il caffè nel corso del 2026. C'è ancora un rischio aumento, naturalmente, perché succede che purtroppo c'è stato il sisma in Colombia, un sisma molto forte che sta ritardando quella che è la consegna del caffè nel mondo, e questo potrebbe comportare, dicevamo, ancora un rischio aumento. Cioè il caffè sta diventando sempre più lusso, no? E non si riesce a farne a meno, devo dire la verità. Io, insomma, il primo caffè della giornata è quello che prendo al bar. Ci ho messo un po' a trovare quello che a me piace, non dirò il nome naturalmente per non fare pubblicità, però ecco, è diventata un'abitudine che è destinata, quanto dicono, almeno a pesare ancora un po' di più sul portafoglio. Oh, e allora con questa notizia qua adesso che facciamo? Ci ritiriamo su non con un caffè ma con Francesco Gabbani e Summer Funk?

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ripensando a Senza Parole, a me vengono in mente le vignette, quelle della settimana enigmistica. Ecco, mi rivolgo soprattutto alla categoria com'è, della generazione Z, per non passare direttamente ai boomer. Vabbè, tornando alle cose ovviamente di quotidiana attualità, parliamo di un piccolo comune dell'Alta Valle Agrigentina che si chiama Triora. Alta Valle Argentina, chiedo scusa, io ero giù a sud, sicuramente pensando alla Scala dei Turchi, invece no, siamo in provincia di Imperia, dove c'è questa storia di questo sindaco definito il sindaco generoso, il primo cittadino che si chiama Massimo Di Fazio di questo comune. Da 8 anni ha scelto di rinunciare al suo stipendio, si tratta di 1659 euro lordi al mese, alla quale Di Fazio ha rinunciato con una dichiarazione formale e accettata dal comune. Dal giorno stesso in cui è stato eletto nel 2018, il conto è presto fatto: in quasi 10 anni il sindaco ha donato al comune la somma di 160.000 euro e ha raccontato anche con grande orgoglio di averlo fatto per amore di questo centro che sta attualmente, fra le altre cose, governando. Quindi è una persona veramente meritevole da ogni punto di vista, anche di avere il più alto scranno del paese, perché no. 8:26 minuti, questa è Radio San Marino, chiacchierando del più e del meno, magari qua il tempo corre, improvvisamente c'è qualcuno che si era un po' lasciato andare, intrattenuto fra una pagina e l'altra del quotidiano appoggiato sopra il frigo dei gelati al bar, e adesso deve correre perché improvvisamente è in ritardo sul piano di marcia. Noi vi diamo una mano con il ritmo adesso, e Nadar insieme a Fatih Foo Ultra, la canzone si intitola Talk to You, su San Marino.

Wunderbash, un po' ciclotimico il titolo, vero? Siamo arrivati alle 8:32 minuti, mercoledì 19 agosto, è tempo di concentrarci adesso su quelle che sono come sempre le novità. Lo facciamo ogni ora al 30° minuto per scoprire quelli che saranno i futuri numeri uno di domani. E allora attenzione a Cat's Eye, la canzone che stiamo per ascoltare si intitola Animal, adesso qui su Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Co trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Co e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto anniversario, ultimo giorno con sconti del 20% a reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, vino bianco Pignoletto Frizzante DOP, Terre Cevico confezione da 6x750 ml a solo 14,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre. A Dogana anche la domenica. È tempo adesso della nostra Summer Compilation, dove fra poco ritroveremo Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo in negrita di Radio Conga. Apre NEC con Sei Grande.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Negrita con Radio Conga a chiudere la nostra compilation che ha visto protagonisti anche Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo e aperta ufficialmente da NEC con Sei Grande. Parliamo adesso di Michael, il sequel sulla vita del re del pop che è stato un successo planetario, si farà ufficialmente, si cominceranno le riprese entro la fine di questo 2026, ci vorrà tutto il 2027, nei primi sei mesi del 2028 invece dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche. Sabrina Carpenter, ecco Tears.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Benny Blanco, Teolvi.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: È arrivato il momento di riaprire il nostro scrigno prezioso, dove dentro ci sono le canzoni praticamente che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, e stiamo per sentire naturalmente una leggenda. Mi sto riferendo ai Queen. È il 1980 quando pubblicano il singolo Crazy Little Thing Called Love.

0: Buongiorno su San Marino, le 9 e un minuto.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia-Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazioni frequenti in transito anche sull'Emilia-Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio San Marino, buona mattinata. Siamo a mercoledì, giusto per tenere il conto, insomma, non per far venire ansie o magari, ecco, in un modo o nell'altro, stavo pensando, fra coloro che non vedono l'ora che arrivi il weekend per potersi un attimino riposare e fra coloro che sono in vacanza e che invece, magari avvicinandosi sempre di più al fine settimana, poi dovranno pensare, ecco, di buttare le valigie nel portabagagli e di tornare verso casa. Ed è una cosa veramente disdicevolissima, specialmente quando ci si trova bene. Buon estate insieme a Roberto Baghezzoli verso le 10. Adesso ritroviamo davvero con grande piacere Peggy Goo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

abbiamo acceso questa mattina idealmente la friggitrice, eh? Sì, sì, sta paranza, insomma, c'è rimasta un po' qui, come si suol dire, sul gozzo, parlando anche di un'iniziativa davvero importante nel segno degli 800 anni della scomparsa di San Francesco, degli 80 anni del primo voto delle donne italiane 1946 e 8 donne provenienti da varie città si sono date appuntamento per dare vita a 888 le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà, un cammino artistico e spirituale di 376 chilometri che è in corso, è partito lo scorso 17 agosto e andrà avanti fino al prossimo 26, unirà il santuario di Curtatone che ogni Ferragosto ospita uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'arte madonnara alla Basilica di San Francesco d'Assisi. Lo stanno facendo attraversando quattro regioni, sono Lombardia, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria. 11 città saranno coinvolte in questo percorso aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni, pellegrini e viandanti invitati a condividere anche solo un tratto di questo cammino che ha anche un'intensità davvero importante visti gli obiettivi che tende a sottolineare. C'è Fulminacci adesso su Radio San Marino con Maledetto Me. Buongiorno e buona estate.

0: Sala Playa. Buongiorno, bentrovati a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento. Parliamo di un locale, di un bar, di un centro di 2350 abitanti in provincia di Foggia che si chiama Pietra Monte Corvino, che dopo 138 anni ha praticamente deciso di chiudere i battenti, perché insomma, no, ecco, le motivazioni possono essere tante e non vogliamo assolutamente entrare nello specifico, però c'è stata un'azione, quella dei cittadini, che hanno deciso di intervenire e praticamente far sì che questo luogo, animato da persone sedi, tavolini, dal rumore della macchina del caffè, fra un brusio fatto di voci convenevoli e risate, non si spenga e non venga svuotato. In accordo col comune è stata fatta un'associazione e quindi diventa un progetto di aggregazione sociale, ecco, uno spazio con funzione di aggregazione sociale, che fra le altre cose non è una cosa nuovissima, anche perché in Francia si chiama Mille Bistrò ed è un'iniziativa che ovviamente ha favorito la riapertura dei bar nei piccoli comuni, e quindi insomma, ecco, sono punti assolutamente di riferimento, specie in quelli che sono i piccoli centri, no? Ecco, dove non c'è davvero nulla, quindi un luogo dove potersi ritrovare, bersi un caffè, fare quattro chiacchiere, bicchiere di vino, partita della carte, quindi insomma, tutte quelle belle cose che fanno aggregazione naturalmente in questi piccoli centri. Adesso invece noi facciamo un po' di aggregazione con la musica, lo facciamo con Olly Giuli e Questa Domenica. Buongiorno e buon ascolto da Radio San Marino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Marino.

Robbie Williams, Candy, era il 2012, siete su Radio San Marino. Ci sono momenti in cui le parole sui social non bastano, occorre fare di più, e Shakira si è rimboccata le maniche, lo ha capito, e dopo aver espresso la propria vicinanza alla Colombia colpita dal violento sisma la scorsa settimana, ha deciso di prendere un aereo e è tornata nella sua terra. La pop star è arrivata a sorpresa a Quibdó, capoluogo del Cocó, la zona maggiormente interessata dal sisma, ricordiamo, di magnitudo 7.4 che ha provocato danni ingenti. Un viaggio lontanissimo assolutamente dai riflettori, e almeno nelle intenzioni diventato però l'occasione per trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto. Infatti l'artista sono state distrutte, lo ricordiamo, 265 scuole da questo sisma, e Shakira ha deciso di mettere fondi per costruire almeno 10 di questi istituti danneggiati. Quindi, insomma, mette mano al portafoglio naturalmente e fa una scelta decisamente importante per questa comunità che è stata piegata da questo sisma. Complimenti a lei, naturalmente. Sotto i riflettori, sei Shakira, ci finisci comunque uguale, anche se marginalmente.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
5: Classic. È tempo adesso di prestare attenzione a quelle che sono le novità della settimana. Sono spazi in cui mettiamo in evidenza i candidati a, non so, essere new entry della nostra classifica, la top 50 che trovate nel weekend di Radio San Marino, o in alternativa anche a diventare, fra le altre cose, anzi non in alternativa, a diventare anche i numeri uno di domani. Una collaborazione non nuova fra Martin Garrix e U2, ecco Fireflies.

Martin Garrix, U2, Fireflies, fra le novità adesso la nostra compilation, dove fra poco ritroveremo Yugal insieme ad Iman Angel e Ultranate, Alex Britti. Cominciamo intanto con Raff e Via.

0: fun. Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoni.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

Alex Britti, solo una volta tutta la vita a chiudere quella che era la nostra compilation. Siamo arrivati alle 9:48 minuti, salire d'altitudine, poi si assottiglia l'aria, sicuramente il silenzio delle vette scompare però sotto questo brusio di una serpentina umana che attende pazientemente che cosa? Il proprio turno. Già, l'ultima follia è al rifugio Friedrich August, incastonato ad oltre 2000 metri fra il Col Rondella e il Passo Sella in Val di Fassa. La gente non si incolonna per contemplare un tramonto o respirare la solitudine dei pascoli, bensì, tenetevi forte, per addentare un krafen alla crema. A immortalare questa follia collettiva è stato un video diffuso da un profilo che si chiama Tiziano Tito HD Panisi. La montagna, storicamente intesa come spazio riducibile alla frenesia umana, subisce così una metamorfosi, direi radicale. No? Viene impacchettata, brandizzata e servita su un piatto d'argento come una qualsiasi attrazione a tema. Ma poi voglio dire, sappiate che salite fin lassù per mangiare dei krafen congelati, non è che li fanno lì, non è com'era una volta, anche perché quel locale non c'è più, quindi lo posso nominare, quando alla fine di una serata o magari per fare colazione si andava a mangiare il bombolone al bombo di riccione, voglio dire, no.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Una delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: È un album talmente bello, ma talmente bello che è diventato l'album iconico di questo gruppo. Esce nel 1979 ed è un po' come il maiale, passatemi il termine, perché è proprio uno di quegli album dove non si butta via niente. I Supertramp li ritroviamo con il singolo di traino dell'album Breakfast in America.

Anche per questo mercoledì 9:57 minuti, pronto naturalmente ad augurarvi una buonissima giornata. Ritorno domani come sempre a partire dalle 8, c'è Irama con Cabana, poi vi accompagniamo con la nostra musica fino alle 13. Passate una buona giornata da Roberto Bagazzoli, buona giornata ancora.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, sono le 10.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

musica delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
4: Per prenotazione cena 335-7333-557.
7: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
8: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
7: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
9: La radio.
10: La radio.
9: San Maritza.
11: San Marino.
12: Estate 1995.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: troppo bello.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti, le 13 e un minuto, spazio al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazioni frequenti in transito anche sull'Emilia Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo da Irol in questo mercoledì 19 agosto, siamo arrivati a metà settimana, fuori splende il sole, direi che le condizioni sono perfette per tenervi compagnia anche oggi. Sono da poco passate le ore 13, davanti a noi 2 ore e mezza di musica, ma anche tantissime novità musicali e non solo. Parleremo degli MTV Video Music Awards, di alcuni nomi giganti della scena che fanno parlare di loro come Kanye West, poi c'è anche il processo per l'omicidio di Tupac del quale abbiamo accennato qualcosa nei giorni scorsi e tante altre storie che arrivano dal mondo della musica. Naturalmente daremo anche uno sguardo a quello che sta succedendo nel mondo e anche attorno a casa, visto che ci sono tanti eventi nella bassa Romagna. Direi che è tutto pronto per partire. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali e la prima canzone è Partenope, Malcolm Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Su di giri, volume a palla.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Natalia Imbruglia con Turn, il 1997 sulla radio che senti. Allora, come state? Tutto procede in questo mercoledì 19 agosto. Intanto, riguardo il mondo, beh, Medio Oriente, alta la tensione regionale sulla scadenza di questo cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Poi c'è la faccenda USA, Canada, Trump ha sospeso per 3 giorni l'entrata in vigore di questi nuovi dazi sulle importazioni canadesi. Poi c'è anche quel qualcosa che succede in Asia, il ministro degli esteri è oggi in Corea del Sud e anche là si allacciano rapporti, Corea del Nord, Pechino, Seul tra i dossier. E per quanto riguarda l'economia, mercati molto concentrati su mosse delle banche centrali e sui verbali della Federal Reserve. Diamo anche questi aggiornamenti. Mentre invece volevo parlarvi, sempre per girare il mondo, di Cricca, che ha raccontato in questi giorni, insomma, come se la sta passando.

Un racconto molto sincero, tra l'altro ex concorrente di Amici 2022 e della nostra zona della Bassa Romagna, e oggi vive in Australia. Ha raccontato sui social di essersi sentito a un certo punto un cantante fallito prima ancora di aver davvero cominciato. È un po' quello stato mentale dei giovani che si approcciano alla musica veramente delirante. Dopo Amici erano arrivati rapidamente un EP, gli in store e anche il contratto con Sony, poi però gli ascolti sono scesi e il progetto si è fermato. Cricca quindi ha scelto di cambiare completamente vita, è in Australia, lavora per la Lego, poi anche come cameriere, babysitter, giardiniere, persino nelle serre di pomodori ha fatto anche questa esperienza. Oggi dice di non sapere ancora dove lo porterà la musica, ma di aver capito che il percorso è molto più lungo di quanto sembrasse subito dopo il talent. È questa musica che manda un po' in pappa il cervello dei giovanissimi, ma ha fatto molto bene Cricca a girare il mondo, andarsi a fare un giro in Australia. Ampliamo le vedute, gli orizzonti, è sempre la cosa giusta da fare. Ora andiamo invece ad ascoltare uno dei pezzi che probabilmente è quello del 2026. Si sta ancora cercando di capire qual è il tormentore sempre più difficile ai giorni nostri, ma sicuramente questa sta andando fortissimo. Talk to You, Another 54 Ultra.

Ma che team di artisti, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry e che flow, quello di Big Sean con questa Feels del 2017. C'è il vostro Hero a tenervi compagnia su Radio San Marino e andiamo a parlare di uno dei loro colleghi, Kanye West, che torna a far discutere, parlare di sé, questa volta per una scelta che farà sicuramente parecchio rumore, ovvero ha annunciato due concerti a San Pietroburgo, diventando il primo grande artista occidentale a esibirsi in Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. Numeri enormi, 140.000 biglietti complessivi venduti in pochissime ore per due show alla Gazprom Arena, prezzi che arrivano fino a circa 1.400 euro. E intanto Ye continua anche sul fronte musicale, appena uscito il video di OK con Don Oliver e brano che sarà presente nella deluxe di Bully. A dirigerlo è ancora una volta Bianca Censori, che a quanto pare compagna di Kanye West, sta bene lì dove sta, e anche nel 2026 quindi Kanye riesce a far parlare di sé, non solo per i concerti annullati in Europa, ma per due appena annunciati in quel della Russia. Ora invece andiamo a Genova, da Safe, parlare d'amore.

0: Play con Clocks, il 2003 su Radio San Marino, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia, assist per MTV Video Music Awards, bella per i Coldplay e i successi internazionali. Sono uscite queste nomination in programma, gli MTV Video Music Awards il 27 settembre a Los Angeles. A dominare è Madonna, candidata in ben 11 categorie, comunque a una certa età la ragazza e continua a stare davanti a tutti, seguita da Taylor Swift con 9 e Ariana Grande con 7. Tutte e tre sono in corsa anche come artista dell'anno, insieme a Bruno Mars, Morgan Wallen e Sabrina Carpenter. Tra i nomi più forti troviamo anche Olivia Rodrigo, che stiamo passando anche noi qua in radio, candidata nel Best Pop and Best Alternative. I BTS nel K-Pop, e lì ci stanno sempre benissimo, e anche nella categoria Song of the Year. E poi c'è anche Harry Styles, presente sia nel dance che per la miglior coreografia. Vincitori che saranno scelti dal pubblico. Insomma, anche quest'anno i VMA si preparano a essere una fotografia abbastanza precisa di chi sta dominando il pop mondiale. Intanto torniamo nel bel paese, c'è Noemi che si è ripresa da questo stop forzato per l'infortunio, il suo tour è ripartito proprio in questi giorni e torniamo ad ascoltare uno dei brani che le ha regalato un gran successo nel 2025, Bianca.
1: Sono tutto...

0: Uè, voglio bella Giulia con un'ora sulla radio che senti, sul vostro Irola a tenervi compagnia. Andiamo da Napoli alla Corea del Sud perché ci sono i BTS, ne abbiamo parlato prima, hanno definitivamente chiuso il capitolo del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, tutti i 7 membri sono liberi dopo questo 2025 di leva e allora è uscito il nuovo album Every Rang, ci ascoltiamo un estratto che si intitola Normal. Vorrebbero tanto essere normali BTS.
1: Ascolti i successi di

BTS con Normale. Abbiamo detto anche prima che sono inseriti agli MTV Music Awards di settembre nella categoria K-pop e Song of the Year. Vedremo, sicuramente svetteranno. Bella per i BTS. Intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335-104-1027, ci facciamo una scorpacciata. Tre brani senza interruzioni pubblicitarie. E ascolteremo Emma e Fabri Fibra Antidroga, Merck & Cremon, DNC. Con Hands Up si parte con Coro e Talisa. Because the Night, torno tra pochissimo.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.

31 al 23 agosto. Ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra del

0: 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
2: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
3: Rapublic! Momento collection, facciamo un salto indietro nel tempo, negli anni 90. Questa canzone che probabilmente vi farà comparire davanti agli occhi un divano, una fontana, sei amici a New York. È la sigla di Friends, uno dei temi televisivi più riconoscibili di sempre, The Remembrance con I'll Be There For You.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Brands con I'll Be There For You al 1995. Pensate che all'inizio questa non era nemmeno una vera canzone completa, era così un jingle, una sigla di Friends. Fu però un successo così tanto, insomma, apprezzato, che molti li convinsero ad allungarla, a trasformarla nel singolo che conosciamo oggi, The Rembrandts I'll Be There For You. Grazie alla nostra collection che ci ha riportato a spasso nel tempo, ma continuiamo a farlo perché a 30 anni dalla morte di Tupac, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, si entra davvero nel vivo del processo per il suo omicidio. Sul banco degli imputati c'è Duane Kefdi Davis. Secondo l'accusa non sarebbe stato lui a sparare, ma avrebbe organizzato l'agguato come vendetta dopo la famosa rissa all'MGM Grand di Las Vegas tra Tupac e suo nipote Orlando Anderson. E proprio Anderson, che tra l'altro è morto prima degli anni 2000, nel 98, sarebbe stato, secondo i procuratori,

0: Tupac, l'uomo che ha materialmente aperto il fuoco contro Tupac. L'accusa sta utilizzando anche vecchie dichiarazioni dello stesso Davids, mentre la difesa sostiene che quei racconti fossero delle esagerazioni fatte per notorietà, soldi, per fare streaming. Insomma, dopo 30 anni, uno dei casi più discussi della storia dell'hip hop potrebbe in questi giorni finalmente arrivare a una verità giudiziaria. Naturalmente vi aggiorneremo e vi ricordo ogni domenica dalle 19 alle 20 Rapublic, il fuori format dedicato alla musica hip hop. Tante altre novità di cui parlare in ambito musicale e non solo. Chiudiamo l'ora insieme con Tiziano Ferro e la sua novità del 2025, Cuore rotto, estratto da Sono un grande.
1: Avevo

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Occorre un...
3: Dimmi.
2: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
3: Sì.
2: Mi hanno riferito.
3: Merigo, dimmi.
2: Che è un programma di vino.
3: Ah.
2: Quindi.
3: Quindi?
2: Lo ascolto molto volentieri.
3: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
4: Stabiliamo un contatto in Summertime.
5: C'è il vostro Hero sulla radio che senti, sono scattate le ore 14 in questo mercoledì 19 agosto. Tanti auguri a Marco Materazzi, a Nanni Moretti, a Cesare Prandelli. E tra poco parleremo di un cantante incredibile che purtroppo è scomparso nel 2016, ma continua a uscire musica che lo riguarda. Stiamo parlando di Prince. Il 28 agosto è prevista l'uscita di Timeless, un album postumo con 10 registrazioni rare inedite provenienti dal suo archivio. Questo ed altro fino alle 15:30 con E-Roll. Partiamo da Peggy Gou e Ira Starr.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Cesare Cremonini. Dicono di me il 2008 sulla radio che senti, e lo diciamo a gran voce, ma chi se ne frega di quello che dico di me o di tu, te che sei all'ascolto. L'importante è stare nel bene. Ecco, torniamo a parlare di musica e di questa notizia, ovvero che a fine mese torneremo ad ascoltare nuova musica di Prince. Il 28 agosto è prevista l'uscita di questo Timeless, l'album postumo, con tante, insomma, canzoni che non abbiamo sentito di Prince. Ricordiamo che è morto nel 2016, ma il suo famoso Vault, archivio personale in cui conservava un'enorme quantità di materiale registrato, continua a regalare musica mai pubblicata. Il progetto arriva attraverso Legacy Recording e Sony Music. Sarà interessante capire quanto di questo materiale fosse già vicino a essere considerato definitivo da Prince. E a 10 anni dalla sua scomparsa, insomma, continuiamo ancora a scoprire canzoni che non avevamo mai ascoltato. Bella cosa questa, bella novità. Ora torniamo al presente invece, a tutti gli effetti, non artisti postumi ma che stanno iniziando la loro carriera. Sienna Spyro, una delle voci più promettenti del pop britannico, ha già firmato la sigla, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Si intitola Material Lover e l'ascoltiamo ora qua su Radio San Marino. Sienna Spyro.

Fastball con The Way, 1998 sulla radio che senti. Salutiamo Jackie, Filo, Ilaria, Gaia, sempre puntualissimi. Saluti al 335 104 1027. E in questi giorni sta circolando molto un momento di concerto, di caparezza che va oltre la musica. Durante uno dei suoi live, prima di un brano, si è fermato a parlare di creatività e paura di esporsi, perché lui dice: quando creiamo qualcosa, una canzone, un disegno, un progetto, qualsiasi idea, in qualche modo stiamo mostrando agli altri una parte di noi, e quindi arriva inevitabilmente anche la paura del giudizio, che non piaccia, che venga criticata, magari addirittura derisa. E però il messaggio di Caparezza è molto bello, cioè lui dice: non bisogna smettere di creare per paura di quello che pensano gli altri, perché esporsi significa rischiare, certo, ma è anche l'unico modo per dare davvero vita alle nostre idee. E forse in quest'epoca, specialmente in cui siamo tutti continuamente giudicati sui social, è un messaggio che vale tantissimo. Continua la musica sulla radio che senti con una delle mie artiste preferite, Caro Emerald, Night Like This. Torniamo nel 2010, che bomba!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, la vedremo il 2 settembre all'Arena di Verona. E invece, per quanto riguarda collaborazioni estive maschio-femmina, Angelina Mango, Marco Mengoni sicuramente tra le top. Ma c'è, insomma, Orietta Berti che si è espressa in questi giorni, è stata ospite in un podcast e ha parlato anche del rapporto particolare con le nuove generazioni della musica italiana. Le hanno chiesto con chi vorrebbe fare un featuring, praticamente con chi vorrebbe fare la prossima hit estiva, e lei ha risposto: quello che fa rap duro, quello romano, con tutte quelle catene che gli tirano giù il collo. Ecco, si riferiva a Tony F. Quindi, dopo le collaborazioni degli ultimi anni che l'hanno avvicinata sempre di più al pop e all'urban, Orietta non sembra intenzionata a fermarsi. Diciamolo, un feat Orietta Berti Tony F sarebbe talmente improbabile che proprio per questo potrebbe anche funzionare. Mettiamola così. Tra pochissimo, cioè più tardi, parleremo del successo dei Nugenea. Me la sono segnata questa cosa, più tardi saranno anche nella nostra programmazione. Ora c'è un giovane vecchio, ultimamente lo definisco così, il povero Fulminacci, che ascoltiamo con Maledetto Me. Poi arriva anche la nostra new play con i brani freschissimi usciti in settimana. A tra pochissimo qua sulla radio che senti, bella per Fulminacci.

Quante volte ce lo diciamo? Maledetto me. Maledetto me. Eccolo, Fulminacci era il brano che precedeva la nostra new play. Brani freschissimi usciti da poco, ci sono loro, le Cat's Eye. Ascoltiamo Animal, uno dei brani del nuovo EP Wild, uscito pochi giorni fa. E ormai, presentando questa chicca, abbiamo imparato a capire che tra gli autori c'è anche un nome gigantesco, Ed Sheeran, che si era innamorato della loro musica dopo averle ascoltate. E allora ce le ascoltiamo anche qua su Radio San Marino, le Cat's Eye con la loro Animal.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconto anniversario, ultimo giorno, sconto del 20% al reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, vino bianco, pignoletto, frizzante, DOP, terre, cevico, confezione da 6x750 ml a solo 14,90 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica di consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation. Noemi che ci chiede: tu cosa fai questa sera? The Weeknd, In Your Eyes, si parte con Enrique Iglesias, a tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. E tra gli appuntamenti di questa sera a San Marino torna il San Marino Goodbye Festival, dedicato alla musica tradizionale romagnola, ispirato alla celebre canzone dell'orchestra Casadei. E al Bruno Reffi sul palco ci sarà una tappa del Balamondo World Music Festival, progetto che mette insieme appunto liscio sonorità anche molto diverse tra loro. Si parte questa sera, in questo mercoledì 19 agosto, con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra al completo, perché ci saranno fiati, fisarmoniche, chitarre, tutta l'energia del liscio contemporaneo. Domani ci sarà un'altra tappa, sempre al Parco Bruno Reffi, con sul palco anche Marco Ligabue per un incontro tra rock e tradizione romagnola. Due serate che vogliono dimostrare una cosa: liscio non è solo memoria, ma una musica capace ancora oggi di incontrare generazioni e generi diversi.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Momento collection, che è il salto indietro nel tempo. Adesso uno dei brani simbolo degli anni 90, ma anche una canzone nata dopo una storia molto seria. Zombie dei Cranberries, Dolores O'Riordan, dopo l'attentato a Warrington del 1993. E allora direi di fare subito questo salto indietro nel tempo. Ci ascoltiamo Zombie.
0: Rivivi insieme a noi le

Cranberries con Zombie, la voce incredibile della irlandese Dolores O'Riordan, Rest in Peace, un pezzo contro la violenza, un sound molto più duro rispetto a quello abituale della band, ma una canzone che sembra un classico rock, in realtà una delle più forti prese di posizioni contro la violenza nella musica anni 90. Torniamo in Italia ora, o lo facciamo per modo di dire, perché i Nugenea sono apprezzati fuori dall'Italia. Abbiamo parlato spesso e volentieri di questo duo napoletano che è tornato al Way Out West di Göteborg, uno dei festival più importanti della Scandinavia. Questa volta si è esibito addirittura sul palco principale davanti a migliaia di persone e c'è anche un retroscena curioso. Ci sono stati problemi con voli, strumenti della band rimasti indietro e quindi si sono ritrovati a suonare in Scandinavia con circa metà dell'attrezzatura prevista. Il pubblico naturalmente non è che si è accorto tanto di questa cosa e ha continuato a ballare per tutto il concerto. Stampa svedese che li ha elogiati anche per questo: una musica immediata, ritmica, capace di coinvolgere anche chi magari li sentiva per la prima volta, e in un festival da oltre 81.000 presenze con nomi come Lordi, Zara Larsson, Lily Allen, è sicuramente una bellissima vetrina per la musica italiana. E allora ce li ascoltiamo. In Nugenea è uscita questa nuovissima canzone che si intitola Care, in napoletano sarebbe cadere. Poi rimanete sintonizzati perché arriva anche la nostra redazione con le news. Solo Good Vibes con In Nugenea sulla radio che senti. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Care.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Hola, hola, hola, el vostro Hero. Sono le ore 15 sulla radio che senti, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. In primo piano l'emergenza cimiteri. Entra nel vivo il piano del governo per risolvere il problema spazi con il nuovo decreto delegato presentato in conferenza stampa dal segretario di Stato degli Affari Interni Andrea Belluzzi. Le concessioni più antiche di Locri e Ossari inizieranno a scadere a partire dal 31 dicembre 2026. Le prime saranno quelle stipulate prima dell'anno 1957. L'intervento partirà dalle salme non rivendicate, il commento di Belluzzi. Con un budget previsto di circa 490.000 euro l'anno, lo scopo è di liberare circa 250 loculi e 300 ossari per 3 anni dal 2027. I cimiteri interessati nella prima fase saranno quelli di Montalbo, Serravalle, Acquaviva e Faetano. Rimaniamo in tema perché Repubblica Futura attacca la gestione dell'IS durante la recente ondata di caldo, denunciando le condizioni degli ambulatori della medicina di base. A Chiesa Nuova, sottolinea il partito di opposizione, sono stati utilizzati condizionatori portati e messi a disposizione dalla Giunta di Castello. Il partito chiede perché non siano stati programmati nel tempo interventi per climatizzare le strutture sanitarie. Nel mirino anche 250.000 euro destinati alle consulenze dell'ex direttore generale Francesco Bevere, oggi consulente strategico in Molise. RF sollecita infine il comitato esecutivo dell'IS a presentare investimenti e progetti

0: di lungo periodo. Si è spento all'età di 78 anni a causa di un repentino aggravamento delle condizioni di salute Sisto Spadoni, figura molto conosciuta in Repubblica per il suo impegno professionale, sociale e sindacale. È stato dirigente di importanti aziende sammarinesi e ha ricoperto incarichi ai vertici della Federazione Pensionati dell'USL. Nel corso della sua attività ha inoltre dato il proprio contributo in ambito politico nell'area di centro-sinistra. Gli esteri ora. Secondo il New York Times, l'Iran starebbe valutando possibili attacchi contro obiettivi militari statunitensi nell'Europa meridionale e sudorientale. Tra i paesi presi in considerazione ci sarebbero Bulgaria e Cipro, in caso di un'ulteriore escalation del conflitto decisa da Donald Trump. Intanto resta alta la tensione anche sul fronte russo-ucraino, con una nuova offensiva di droni di Kiev verso la Russia. Oltre 450 velivoli sarebbero stati lanciati contro 21 regioni, compresa la Crimea. Chiudiamo con lo sport. Il San Marino Baseball si fa rimontare due volte e cede 3-2 sul campo di Bologna in gara 3 della serie semifinale scudetto, restando comunque avanti per 2-1. Gara 4 è in programma questa sera sempre a Bologna. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo la nostra redazione con Andrea in questo mercoledì 19 agosto. Tanti auguri a Marco Materazzi, Nanni Moretti, Cesare Prandelli. Abbiamo parlato della sfida agli MTV Music Awards tra Madonna e Taylor Swift, insomma due generazioni completamente diverse. Ora faremo un tuffo invece in questo documentario sugli Oasis. Arriverà l'11 settembre, Don't Look Back in Anger, documentario dedicato al loro ritorno, e tra l'altro verranno anche a Venezia a presentarlo. Ora però Karol G e Manu Chao, Viaggiando por el mundo, questa canzone che sta andando fortissimo.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

con Io e te. Era il 1995, anni in cui l'Italia viveva un pop con dei nomi fortissimi in Inghilterra, esplodeva invece il Britpop degli Oasis. Raff ancora oggi è pienamente in attività, nuovo singolo, nuovo album in arrivo ad autunno e c'è anche un tour per celebrare i 25 anni di Infinito. E allora veniamo ai nostri Gallagher, eh? Abbiamo detto che uscirà l'11 settembre Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato al loro ritorno e al tour mondiale del 2025. Nel trailer si vedono prove backstage, immagini dei concerti. Il punto forte sarà soprattutto il rapporto tra i due fratelli, il rischio che tutto possa ancora una volta andare in pezzi. Ci sarà la prima intervista congiunta di Liam e Noel dopo oltre 20 anni, e prima dell'uscita nelle sale il film sarà presentato il 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia con entrambi i Gallagher presenti. Insomma, dopo aver riempito gli stadi, gli Oasis provano adesso a raccontare che cosa è successo davvero dietro quella reunion, e chissà, magari un giorno torneranno anche in Italia. Intanto è tornato lui, Tem Impala, con la sua Dracula, e tra l'altro è in compagnia perché con lui c'è Jennie delle Blackpink. Ci ascoltiamo Dracula e poi la New Play, che vede protagonista Giusy Ferreri col suo nuovo brano. A tra pochissimo, ora Dracula.

0: Rudimental con Ed Sheeran, Lay It All On Me. E ora la new play sulla radio che senti. È un'estate pienissima per Giusy Ferreri, continua a muoversi tra collaborazioni e questo progetto rock con i Bloom. Vuoto Cosmico è il suo nuovo singolo, è uscito per Ferragosto praticamente, prodotto da Michele Canova, con cui aveva già lavorato a Musica Classica, e tra poco Giusy Ferreri avrà anche una prima volta completamente diversa. A settembre pubblicherà il suo primo romanzo. Intanto Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico e poi saluti qua su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi.

E comunque Giusy Ferreri ha fatto su Vuoto Cosmico sulla radio che senti, questa nuova canzone di Giusy, che stavo riguardando le foto che avevo fatto con lei un paio d'anni fa, grandissima amica della Bassa Riviera e della Bassa Romagna. La salutiamo, ma io saluto anche voi carissimi ascoltatori che siete rimasti sintonizzati su Radio San Marino. L'appuntamento è sempre il solito, ci sentiremo anche domani dalle 13 alle 15:30 con tante novità di cui parlare, e vi ricordo che alle 16 arriverà Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community. Dalle 17 Gigi Restivo, questa è Radio San Marino e non vi lascio a mani vuote, ma ehi, uno dei top player nel game della musica, Craig David, Walking Away. Buon pomeriggio a tutti da Hero.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
7: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
6: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Instagram qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino.
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Cosa dite, cominciamo?
2: Butta su Marco, dai, butta su.
1: Vi dico che sono le 16 adesso.
3: Oh, bordello, sì.
1: Ci siamo, ci siamo. Tra l'altro mi stavo chiedendo, io sono arrivato qui con Paolino, ma che si fa adesso, Paolo?
4: Sondaggiamo, ma...
5: In che senso?
4: Sondaggiamo, ma...
1: Andiamo!
4: Noi siamo tutti qua, qualcuno è a lavorare, c'è chi è seduto al bar, non sa che cosa fare, ma ognuno ha il suo vocale, per questo noi vogliamo sondaggiare, ma...
1: Però dovete avere un po' di pazienza, ci siete?
6: Ciao, sono arrivato.
1: Sei arrivato proprio, mi sa. I'm moving to the sun. E questa? I did it all the time. Successo dell'estate?
2: Oh, bravo, proprio quella.

0: Oh, Senkente Disc. Oh, Occio.
1: No, no, è così. Moving.
0: Un calcio nel sedere e via andare.
1: E via andare, si comincia ufficialmente il nostro appuntamento. Tra l'altro oggi un appuntamento speciale con una sigla nuova. C'è Claudia, vero?

0: su Radio San Marino.
1: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Perché? Siete approdati al top, al massimo dei massimi.
2: Ma andai a certo che conosci, infatti.
3: Ciao Marco, sono la Chiara. Ciao. E propongo un sondaggione.
0: Vai.
3: Allora, qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alle estati della tua adolescenza? Dai, fatecelo sapere!
0: E come fatecelo sapere?
4: Nota vocale al 335-104-1027!
5: Allora, vai con il sondaggione, ti sblocco un ricordo.

0: Hanno provato tutte le vocali.
1: Vai, andata.
0: Ben ritrovati su Radio San Marino. Buona estate 2026. Oggi c'è un sondaggione che vi sblocca un ricordo. Cioè, qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando all'estate della vostra adolescenza?
1: Sì, bello.
0: Lo so, è un domandone che insomma rilanciamo oggi all'interno del sondaggio.
2: Bella, sì.
0: Ciao.
2: Guarda, pensando agli estati della mia adolescenza mi viene in mente il canotto. Il canotto con la pompa a pedale che lo gonfiavamo e ci buttavamo in acqua. Una grande fatica, una grande sudata.
0: Sì, però
2: dopo piccolo marinaretto.
0: Sì.
2: Bella, sì!
0: Arrivavano in Croazia dopo. Allora, sapete la risposta?
3: Io sto pensando.
0: Se invece la sapete potete dire.
3: La so. Vedi? La so. Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
3: Allora, il primo ricordo che ho dell'estate della mia adolescenza è quando la sera ci ritrovavamo tutti al parchetto senza telefoni, perché all'epoca non esisteva il cellulare, esisteva niente. E si chiacchierava, si aspettava il morosino di turno che arrivasse con la Vespa.
0: Che
3: ricordi? E lo stereo con le musicassette, la musica a palla. E tutto un po' diverso da quello che succede adesso, quindi
0: un po' di romanticismo.
3: Devo dire, ho passato una bellissima adolescenza.
0: Mm.
3: Ciao a tutti.
0: Sì, mentre lo diceva, insomma, non è che poi era 335 104 1027.
4: Buzzo giovane.
0: Giovane ma mica tanto. C'è Sam.
5: Mi viene in mente la prima vacanza in un viaggio turistico con la mia famiglia, con mio fratello che era piccolo, aveva 5 anni.
0: Sì.
5: E mi ricordo esattamente l'anno 1992.
0: E perché?
5: Ospitati a Ostuni.
0: Perché quell'anno?
5: Sai perché? Perché la radio passava almeno 10 volte da San Marino Ostuni estate 1992 di Giovanotti.
0: Sì, sì,
5: mi ricordo benissimo.
0: Certo.
5: Ma hai saputo tragedia clamorosa sul posto di lavoro. Praticamente un collega si è rifiutato di stringere la mano alla collega.
0: Ma scusa, ma che, perché tragedia?
5: Facevano i trapezisti.
0: Per quello. Ci stabiliamo un contatto in summer
6: time.
0: Che

0: E vai!
1: Senti che sound! Molto pettinato, molto d'aperitivo. Questo è Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona e Paolino, tutte le puntate le trovate nella sezione podcast, compreso questo sondaggione. Qui vi stabiliamo un contatto a sanmarinoretv.sm, ma per partecipare ci vogliono le note vocali.
0: Che palle Corona, che sti vocali.
1: 335 104 1027. Cosa chiediamo oggi?
2: Contatto stabilito dalla Leila. Buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Nel sondaggione di oggi ci chiedete che cosa ci viene in mente pensando all'estate della nostra adolescenza.
1: Esatto.
2: Allora io penso ai primi lavori estivi, di solito con i soldi guadagnati andavamo con gli amici la sera in sala giochi erano usciti questi coupon che ad ogni vincita uscivano. Credo esistano ancora.
1: Sì, esistono ancora.
2: Ecco, magari spendevi 50 euro di sala giochi e vincevi un portachiavi da un euro, però la soddisfazione era enorme.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Cioè di andare con quei coupon a cambiare, capito? E verificare che cosa avevi vinto. Io ho vinto matite, temperini. No, non c'è niente da ridere perché ho speso veramente una fortuna.
3: Eccoci qua, un nuovo sondaggione. Bene, allora, l'estate dell'adolescenza.
1: Ciao,
3: mi viene in mente i periodi quando c'era il periodo forte anni 70, Lignano Sabbiadoro e anche la Riviera Romagnola. La cosa che mi viene in mente è che eravamo pieno di turisti tedeschi. Sembrava di stare in Germania. Il marco acquistava sempre più valore.
1: Sì.
3: Dove ti giravi vedevi le macchine Deutschland. Ma siamo in Italia o in Germania? Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e auf Wiedersehen, bye bye.
1: A proposito di sound germanico, ve la ricordate?
4: Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha.
1: Il trio.
4: Geht es immer nur da.
1: Vi ricordate che anno era?
5: Io non lo so, non lo so.
0: Dai, no, cioè.
1: Era il 1982, ma torniamo alla nostra estate 2026. Chi c'è?
6: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao Lanto.
6: Beh, i miei ricordi adolescenziali estivi più vivi sono i concerti di Renato Zero. Perché quando io ero adolescente lui fece dei concerti in giro per l'Italia, ma anche qui da noi in Emilia Romagna, in diverse città.
1: Sì.
6: Questi concerti col tendone da circo. E io li vidi tutti, andai a vederli tutti con le mie amiche sorcine, sorcione come me, perché eravamo veramente attratte, affascinate da questo artista. E ricordi bellissimi là sotto al sole tutto il giorno aspettando che aprissero i cancelli del tendone.
1: Che meraviglia.
6: E poi infilarci proprio nei primi posti davanti al palco.
1: Adesso
6: era meraviglioso.
1: Adesso?
6: Se lo dovessi fare adesso, morta, davvero morta. Ma allora, bei tempi.
7: E aprite il microfono.
1: Gliela apriamo per far dire qualcosa a Renato.
7: Ciao grande Anto, grande sorciona mia, ti voglio tanto bene. Grazie per tutte le insolazioni che ti sei presa per il tuo Renato.
1: Sì.
7: Chiaro è che anch'io adesso, alla mia veneranda età, di 18 anni, non ce la farei a fare dei concerti come ho fatto tanti anni fa.
1: Sono
7: cambiato pure di fisionomia, insomma sono un'altra persona, insomma ho le mie difficoltà nel camminare e nel fare qualsiasi cosa in questo momento.
1: Allegria.
7: Però ti dico che ho ricominciato a farlo nei palazzetti e quindi lì ti aspetto, anche perché prenotatevi, perché non c'è mai un buco libero. Certo, quello mi sembra il minimo. Vi voglio bene.
1: Grandi. Se adesso Renato davvero non c'è un buco libero,
7: no tesoro mio.

Cortesia, potete non urlare.

0: preso un'ascoltatrice che si chiama Sabri. Ciao Sabri, ecco, mi raccomando.
1: Ah Marco, ho urlato troppo.
0: Un po' sì, dai. Lo so che è bello ritrovare Backstreet Boys con Everybody dal 1997, però quando partono le canzoni, vi do questa indicazione, dovete fare silenzio.
2: E chi è che l'ha detto che bisogna far silenzio?
0: Io.
2: Te?
0: Sì. Cioè, questa è la questione. Cioè, bisogna far silenzio.
2: Come sei simpatico.
0: Come sono simpatico?
3: Ma vedi la gente che conosci.
0: Esatto. Bentornati su Radio San Marino. Abbiamo una sigla, però.
4: Fine della breve storia triste.
0: Ma come, deve ancora cominciare? Mettiamola.
4: Breve storia triste.
0: Esatto.
5: Ciao Marco, non dico la prima, ma una delle prime cose che mi viene in mente è il concetto stessa spiaggia, stesso mare. Cioè? Ovvero, andavo al mare con la mia famiglia, più o meno sempre al nostro posto.
0: Sì.
5: E vicino a noi veniva anche una famiglia dalla Lombardia che ogni anno ritrovavo. E anche loro venivano sempre più o meno al nostro posto, vicino a noi.
0: Sì.
5: E c'era una ragazzina che era più o meno della mia età, e la vedevo quando era piccolina, siamo cresciuti. Ma il fatto è che con questa ragazzina non

0: ci ho mai parlato, no? L'ho sempre vista, non ci ho mai parlato, non ci ho mai chiesto niente, quindi non so come si chiama, non so niente di lei. Da lì ho capito che? Da lì è stato chiaro subito qual era il mio livello di Playboy. Ciao Marco.
1: Scusa, però lei che fine ha fatto?
0: Ah Marco, non lo so, perché a un certo punto non è più venuta Rimini al mare e non l'ho più vista.
2: John, sempre dopo i fughe, eh?
1: Esatto. Oh, adesso possiamo dirlo.
3: Fine della breve storia triste.
1: Sì, ma prima c'era lo stacchettino per me, per ricordare che insomma nessuno qua mi considera, a parte Paolino Zanetti che sta ridendo, perché insomma stanno arrivando questi messaggi in cui vi chiediamo qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando all'estate della vostra adolescenza. Chi l'ha lanciato questo sondaggione? Ti sblocco un ricordo, Chiara.
4: Ciao Marco, allora quando penso all'estate della mia adolescenza mi viene in mente la pizzetta margherita che ogni tanto prendevo al bar del mare.
1: E
4: mi ricordo ancora il buon sapore e il buon odore, quindi è assolutamente un ricordo piacevole e nostalgico. Okay. Ciao, contatto Ciao. Stabilito di nuovo.
1: Grazie naturalmente per aver lanciato il sondaggione di oggi. Chi c'è?
2: Ma guarda Marco, Paolo. La primissima cosa che mi viene in po' la Retti. sì. Effettivamente Popolaretti è stato un po' un monopolista del mio cervello, il monopolaretto, proprio come si vuol dire. Cosa ho detto? Non lo so. Ciao Marco, contatto esaurito. Popolaretti, ciao.
1: Che dire?
5: Avete ascoltato
6: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
7: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?

0: messaggi.
1: Allora,
2: attenzione prego, questo programma accetta solo note vocali al 335 104 1027.
1: Oh,
2: grazie.
1: L'avete capito?
3: Che palle corona che sti vocali.
1: I vocali servono per farvi diventare protagonisti con la vostra voce all'interno di questo programma. Ma qual è il sondaggione?
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao. Cosa ridi?
4: Qual è la prima cosa che mi viene in mente pensando alle estati passate? Mi viene in mente quando ero bambino che mio cugino mi portava, io abitavo a Savona, tutti ormai lo sapete, no?
1: Sì.
4: A Bergeggi, famosa per la spiaggia ma anche per l'isola, perché da vicino c'è un'isola abbastanza famosa in provincia di Savona, caratterizzata da una spiaggia di sabbia e qualche ciotolo.
1: Sì.
4: Okay. E mio cugino lì andava a fare pesca subacquea, io tipo avevo 7-8 anni all'epoca.
1: E cosa facevi?
4: E adoravo quel posto proprio perché era bella l'acqua, ogni tanto ti tagliavi qualche piede con gli scogli, però dai, tutto sommato era bello perché c'era l'isolotto lì davanti, e ad arrivarci a nuoto non ci arrivavo perché io ero piccolino.
1: Certo.
4: Vabbè ragazzi, io la mia ve l'ho detta, dalla provincia di Bari come sempre è tutto, quindi a voi la linea.
1: Allora, non è solo ti sblocco un ricordo, ma è un po' di nostalgia, un po' di ricordi che affiorano e che condividete qui su Radio San Marino.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
5: Allora, pensare agli estati della mia giovinezza, ricordi potrebbero essere tanti, ma mi scatena proprio le nostalgie di casa mia quando uscivo la mattina in quell'aria fresca in mezzo agli alberi del giardino e andavo nell'orto e cominciavo con pomodori, poi l'uva spina, poi lamponi, poi quel che trovavo, pure le mele, quelle estive, quelle buone che adesso non si trovano più, mi facevo la colazione lì. Nel giardino mi sentivo veramente nel paradiso.
1: Che meraviglia.
5: E sono un animo romantico.
1: È vero.
5: Ciao.
1: Ciao. Tanto mi stavo chiedendo che giorno è.
6: Ed è mercoledì. Vedi? Anche oggi si risponde al sondagione, se c'è Marco Corona.
1: Ma come
6: c'è che dire il sondagione di oggi? Oggi,
1: cosa dice?
6: Se vi ricordate qualche cosa delle vostre estate da adolescente, forse se mi ricordo, a lavoreva, mica come te Corona, va a lavoreva, che buono.
1: Ma come?
7: Che figura di me.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance.

0: Cabana.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito da Radeglia. Che ciao. Cosa mi viene in mente quando inizio l'estate nell'età della mia adolescenza?
0: Sì.
1: Sicuramente che si poteva fare più tardi la sera. Si poteva stare più con gli amici fuori a giocare.
0: Certo.
1: Anche in mezzo alla strada, una volta si faceva, adesso non si fa più, impossibile. Però sì, questa cosa qua sicuramente, sì, questo. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Delia. Allora, qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando all'estate della vostra adolescenza, Stefano?
2: Cioè, allora, prima di tutto mi viene in mente che sono passati più di 50 anni della mia adolescenza.
0: Ah, allegria.
2: Allora, mi viene in mente
0: cosa?
2: L'estate al mare. Noi andavo, con i miei amici si andava al mare dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera al mare si stava lì.
0: Certo.
2: Con amici, anche amiche. E però la domenica la si concludeva con i festini nelle mansarde. E
0: che bello!
2: Sai, si portavano i mangiadischi, si mettevano su 45 giri nelle mansarde, i primi balli, i primi lenti, i primi baciucamenti, così, dai.
0: Che
2: primi...
0: roba, bello, bello.
2: Le mani poi andavano un po', insomma, dai, insomma, non c'è bisogno.
0: Buoni.
2: Chi è che l'ha lanciata? Quanto sono ragione? Chi è? Ah, la Chiara.
0: La Chiara.
2: Chiara, te mi fai venire da piangere, guarda. Per me. Dai, e comunque buona estate a tutti.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Lo so. Questi ricordi sono dolci e amari, insomma, perché torniamo un po' indietro nel tempo con Stefano, addirittura di 50 anni. 335 104 1027 per il vostro vocale per partecipare a questo programma. Sabri.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Buon pomeriggio a tutti, Burdel. Siete in ferie?
0: Io no.
3: Bravi, divertitevi. Allora, io penso che la risposta che darò io non sarò l'unica a darla, però?
0: Quale?
3: Festival bar era estate, dai.
0: Poi
3: c'eravamo io e mia sorella che stendevamo un telo, un lenzuolo fuori dalla finestra della cucina.
0: Sì.
3: E io gli cantavo sempre la canzone dei
0: come
3: si chiamava? Roger Steve Band.
0: Steve Rogers Band.
3: Dai, lì di Massimo Riva.

0: fammi vedere. Allora io gli cantavo sempre quella canzone lì e lei si divertiva perché io mi mettevo dietro il lenzuolo e le vedevo solo la mia ombra. Dai, che ricordi, ragazzi. Festival bar tutta la vita.
1: Ma secondo te la mettiamo su questa canzone per intero?
0: Butta su, Marco.

0: vai con la musica rock a palla.
1: Successo dell'estate, Steve Rogers Band. Poi vi raccontiamo due o tre cosine, ma intanto l'ascoltiamo qui.

0: Qui con la voce di Massimo Riva alla Steve Rogers Band con Alzati la gonna, omonimo album, estate 1988, ha venduto, sono andato a controllare, circa 100.000 copie e ha consentito alla band di aggiudicarsi un telegatto, non quello, come miglior band dell'anno. E poi soprattutto abbiamo parlato con Sabri della partecipazione al Festival Bar e infatti diventò insomma un tormentone di quell'estate lì, dell'estate 1988, e anche un grande successo nel Lead Parade quando c'era la classifica dei singoli più venduti in Italia, arrivò al secondo posto.
1: Festival Bar tutta la vita.
0: Eh sì, li abbiamo citati in questo sondaggione. Qual è la prima cosa che vi viene in mente pensando all'estate della vostra adolescenza? Per partecipare
2: manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: Chi c'è?
3: Sono Claudia.
0: Ciao.
3: Beh, se penso all'estate dell'adolescenza, subito così nell'immediato mi vengono in mente quei tre fantastici mesi che mi facevo a casa da scuola, che sicuramente erano il top per ogni studente.
0: Sì.
3: Peccato solo che un anno mi feci convincere dai miei genitori ad andare a lavorare come babysitter presso questa famiglia, che aveva un bambino di 5 anni. Dall'apparenza sembrava anche un bambino abbastanza tranquillo.
0: Sì.
3: Io avevo 16 anni, se ricordo bene. Questo bambino in realtà si rivelò junior del film Piccola Peste, presente?
0: Ah.
3: Non so se hai visto il film,
0: sì,
3: una
0: sì.
3: cosa del genere. Un bambino che dirti pestifero, forse è poco. Dovevi sempre tenerlo d'occhio perché come si muoveva, faceva disastri,
0: ecco,
3: non
0: bene.
3: Dormiva mai, urlava sempre.
0: Sì.
3: Io non sapevo come far arrivare a fine estate.
0: L'esorcista.
3: Arrivai persino a pensare, sto bambino lo devo portare dall'esorcista, perché non si tiene.
0: Okay.
3: E penso che sia stato quell'anno che alla fine mi abbia fatto decidere di non avere figli nella vita, perché penso di essere rimasta abbastanza traumatizzata. E infatti poi non ne ho fatti. Vedi. Voglio dire alle ragazzine che mi stanno ascoltando, non andate a fare le babysitter, che poi rimanete traumatizzate e non li fate più i figli.
0: Ecco, bene. Ok, era un consiglio.
4: Ciao no, Marco, allora.
0: Gabriele.
4: Il primo ricordo che mi viene in mente è che si faceva la stagione al mare,
0: sì.
4: già a 15 anni. Cosa che adesso...
0: Cosa?
4: Ma purtroppo, vabbè.
0: Vabbè.
4: Però dai, il bello era che si faceva anche tardi la notte, poi si andava con la Vespina a Rock Island a vedere l'alba.
0: Ah, sì, vero.
4: Tanta
0: sì.
4: roba, tanti
0: tanta
4: bei
0: roba,
4: ricordi.
0: Tanti
4: poi
0: bei ricordi.
4: I bigliettini delle ragazzine.
0: Ti arrivavano?
4: Dai, facevo il cameriere,
0: qualcosina,
4: ci cucavo.
0: Qualcosina.
4: No, non che si facesse chissà che a 15 anni, perché
0: però...
4: dai... un po' spiegato lo sono, però dai, non mi posso lamentare.
0: Ok, Gabriele.
4: Però sì, dai, le stagioni al mare, un gran mazzo, ma un ricordo.
0: Guarda, Gabriele, hai sbloccato un ricordo per me, anch'io ero più o meno come te, ma forse eravamo di un'altra categoria, eravamo altri ragazzi noi.
4: No, che adesso i ragazzi non siano bravi, che sono cambiati le leggi, però quella volta ti dicevano o tu hai lavorè o... non c'era altra scelta.
0: Vai a lavorare.
4: Calcio nel sedere e via andare.
0: E via andare, ok.
5: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
5: Beh, la prima cosa che mi viene in mente pensando all'estate della mia adolescenza
0: è...
5: è...

0: la nonna che teneva noi tutti i cugini più o meno adolescenti su in campagna tutti d'estate, okay. E i tanti gatti che già da allora io ero a coccolare, a cercare, a carezzare, sì. E via dicendo. Sarà per quello che poi sono diventata gattara, cosa dite?
1: Cosa diciamo?
0: Eh sì!

0: Sì.
1: Ritorna il sondaggione.
0: Vabbè, quasi finito, tra l'altro. E comunque, se qualcuno ancora non l'ha fatto il messaggio, 335 104 1027. Ci siete in questo mercoledì?
2: Mercoledì dormo 24 ore su 24.
0: Bene, ok. Vabbè, e Sara, dove sei?
3: Marco, arrivo, sera scarghe, telefono. Allora, cosa mi viene in mente? Allora, innanzitutto che era giovane. No, vabbè, a parte gli scherzi. Io ricordo le serate fresche, uscivo con i miei amici, ci incontravamo in piazza, ci voleva sempre il giacchetto di jeans perché a una certa ora era freschetto,
0: era
3: e sulle spalle cominciavi a sentire un po' di freschetto, insomma, dovevi coprirti, ecco. Poi ricordo che mentre passeggiavamo la musica che proveniva dalle case che guardavano il Festival Bar e la immancabile bottiglia di Coca-Cola con dentro una fettina di limone per rinfrescare la serata.
0: Che roba!
3: Voglio tornare giovine! Marco, come si fa?
0: Come si fa? Beh, ricordiamo, all'interno del programma stabiliamo un contatto in summertime.
4: Ciao Martino, buon pomeriggio, è contatto stabilito.
0: Ciao Marco!
4: Allora. Se devo pensare alla mia adolescenza e all'estate quando si andava al mare, mi vengono in mente...
0: Cosa?
4: Sai, quando si era piccolo si andava con i genitori, quindi un marrone da piantare lo sdraio e gli sgabelli da portarsi dietro, ma soprattutto poi le famose lasagne nei contenitori che la mamma si porta dietro.
0: Mamma mia, mi ricordo anch'io.
4: E poi, per non farsi

0: ci mancare nulla, hai mangiato, il bagno lo fai fra meno tre ore, almeno, non prima, non vai per i vicini all'acqua.
1: Sì.
0: Questi erano i famosi ricordi dell'estate di quando ero adolescente.
1: Grazie Marco.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, pensando alla mia adolescenza, l'estate, la prima cosa che mi viene in mente è la pista di pattinaggio.
1: Sì.
2: Che c'è tuttora.

18:18, dici che cos'è? Il numero dell'otto? No, semplicemente sono arrivate le 6 di sera, amici. Per molti è la liberazione totale, almeno per oggi, no? Quantomeno. Poi siamo già mercoledì, metà settimana, praticamente già la stasera possiamo entrare nell'orbita della fine settimana. Un po' di ottimismo. Nel senso che scavalliamo la montagnola della settimana e cominciamo a vivere specialmente in questo periodo con più leggerezza, sperando che anche il meteo sia dalla nostra parte dal punto di vista che dell'AFA, ecco, lo scopriremo più avanti. Intanto ancora ben trovati da Gigi Restivo, parte un'altra ora insieme a Peggy Goo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

andrebbe avanti infinitamente. Noi vorremmo che fosse così, questa meraviglia di Raf che ci riporta a una lontana estate di inizio secolo, di inizio millennio. Infinito, infinito, un po' come i trend che si susseguono infinitamente, anche quelli gastronomici, estate dopo estate. Ricordate per esempio

Qualche tempo fa c'era praticamente il gambero rosso, praticamente su tutto, no? Tutte le ricette avevano il gambero rosso. Poi è stato l'anno della stracciatella, e lì stracciatella come se non ci fosse un domani. Ma vogliamo dimenticare il pistacchio? Pistacchio finiva praticamente dovunque. Ecco, quest'anno però le cose sono cambiate, ve ne sarete accorti, non lo so, ma sappiate che la nuova ossessione dell'estate del bel paese ha un nome molto preciso ed è il ragù di mare. Lo so che qualcuno dirà: ma che cos'è il ragù di mare? No, non è quello che pensate, non è quello che pensate, e magari detta così non dispiace affatto, però ve lo spiego, perché parleremo di qualcosa di particolare, non il solito spaghetto. Tra pochissimo, intanto c'è Bruno Mars.

dedicato a tutti quelli che stanno un po' defilati dietro le quinte, però sono la parte che fa il lavoro sporco, diciamo così. Gli altri poi magari sono più in vista, però insomma ci vuole sempre qualcuno che metta il grosso del lavoro. Ligabue ha dedicato questa canzone un po' di tempo fa. Allora invece amici, per tutti quanti in prima fila e seconda fila, mangiare piace, d'estate ancora di più magari all'aperto, ecco, quest'anno devo dire che la moda, il trend del momento è una cosa che francamente non conoscevo, lo imparo proprio in questi minuti, e cioè il ragù di mare, che non è il classico risotto, o meglio spaghetto allo scoglio o con le vongole, quest'anno il pesce praticamente viene trattato proprio come un ragù, quindi pasta sì, però sopra un condimento bello ricco con pesci a pezzetti, pomodoro oppure in bianco. Direte voi, qual è la novità? L'abbiamo sempre fatto. No, il vero segreto, e qui arriva la parte diciamo così più sostanziosa, non sarebbe soltanto il pesce che metti sopra, ma quello che ci sta sotto, cioè un bel brodo di pesce, meglio ancora, gli esperti parlano di fumetto fatto con le teste, le lische, carapaci di crostacei ovviamente, insomma dietro quello che sembra un piatto semplice in realtà c'è un lavoro mica da poco, attenzione perché c'è anche un'altra moda che sta girando, la pasta con la tartare di pesce sopra. Qualcuno di voi l'ha già mangiata, fatemi sapere, perché per carità può essere anche buonissima, però se il concetto è prendo due cucchiai di pesce crudo, li sbatto sulla pasta ed è pronto il piatto gourmet, forse possiamo anche fermarci un attimo, no? Comunque il ragù di mare, tornando a bomba, mi sembra un attimo più democratico, perché ci metti quello che trovi, e calamari, seppie, fammi pensare qualche gamberetto, oppure pomodoro bianco, quello che volete, un po' di peperoncino e via. Alla fine è sempre la stessa storia, se ci pensate, cambiano le mode, cambiano le cose che mettiamo sopra, anche i nomi sul menu, ma quando arriva agosto, amici, un bel piatto di pasta ci sta sempre.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Finestrino giù, aria calda.
3: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
2: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
3: E inizia a seguire il ritmo.
2: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
3: Radio San Marino, senti.

0: praticamente senza fiato quando si boccheggia fuori e così. Se la passano un po' meglio quelli che sono in spiaggia, perché secondo me quest'ora della sera comincia la parte più bella, più godereccia della giornata al mare. Vero Andrea che stai con Francesca Riccione, eh? Finalmente dicono ci godiamo un po' di mare senza guardare continuamente l'orologio. E fate benissimo, no? Perché questo è proprio il momento giusto, come dicevo, c'è meno gente e un po' di luce c'è, ci mancherebbe, soprattutto niente fretta di andare via. Un saluto da Chiara e Paolo da Borgo Maggiore, quindi San Marino, stiamo preparando la cena, finestra aperta e Radio San Marino accesa. Bella questa scena, visto? Prima si parlava del ragù di mare, magari ci provate, non lo so. Comunque direi che possiamo ufficialmente considerarci invitati anche noi. Io alle 7:30 vado via. Grazie a tutti, comunque 335 104 1027 se volete entrare in contatto in diretta con la radio che senti in questa serata del 19 di agosto. Smorziamo gli animi, arriva Olly e questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sì, sì, ancora c'è il sole, decisamente, Olly. Allora, vi presento, amici e amiche di Radio San Marino, un nome che magari ancora non vi dirà tantissimo, però segnatevelo. Si chiama James Poole. In realtà lui è un grande DJ, uno dei nuovi nomi che stanno girando forte nella scena house. Allora, quest'estate si è fatto notare anche nei set di alcuni grandi giri sempre. Il titolo di questa canzone è poi perfetto per questi giorni, perché parla di sabbia dorata, quindi una bella atmosfera latina, voglia di stare ancora un po' fuori anche quando il sole sta scendendo. È Golden Sands.
2: Ascolti i successi.

Beh, insomma, l'aperitivo è perfetto così. James Bull, Golden Sands tra le novità di questo periodo. E a proposito, con questo caldo in Francia, li possiamo capire, anche se magari senza arrivare alle mani, vi faccio capire: in un grande magazzino hanno messo in offerta dei ventilatori e condizionatori a prezzi veramente super scontati. Succede, magari, e che succede anche che la gente si è proprio precipitata, si è scapicollata anche addirittura durante la notte, per poi essere sicuri che poi l'indomani mattina all'apertura potevano comprarne uno. Ci troviamo vicino a Parigi, già 60 persone in coda, alle 8 del mattino poi aprono le porte, praticamente lì parte la gara, cioè potete immaginarlo, spintoni, urla, gente veramente che si precipita verso questo reparto, ovviamente tutto già finito in pochissimi istanti. Per qualche situazione particolarmente movimentata è dovuta intervenire anche la polizia, cioè è veramente il caldo, cioè, dalla testa, sul serio. Sarà pure che c'era suo ventilatore che costava poco, d'accordo. La cosa da immaginare in questa scena è che uno torna a casa appunto con il suo climatizzatore nuovo, o comunque il ventilatore, lo accende, si siede davanti.

avanti dopo tutta quella fatica, probabilmente gli serve un altro ventilatore per riprendersi da questa battaglia. Comunque la morale, se c'è una morale in questa storia, quando vedete un'offerta di questa incredibile in un supermercato, ricordatevi che potrebbe esserci anche qualcun altro disposto a combattere per averla, con 35 gradi possibilmente. Insomma, vabbè, calmiamoci, rinfreschiamoci con tre successi. Arrivano Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, New Radicals, You Get What You Give, subito Enrique Iglesias.

0: dagli anni 90 questa deliziosa You Get What You Give, che poi la verità è tu ottieni quello che dai. Era New Radicals, adesso le novità di questa sera. Che si fa di bello?
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Sì, perché questa sera ci si diverte tutti insieme a San Marino, perché al parco Bruno Reffi ci sarà un doppio appuntamento, allora sia stasera che domani, con il Balamondo World Music Festival alle 21. Allora si apre con Mirko Casadei, Popular Folk Orchestra al completo. Insomma, ci sarà grande energia, fiati, fisarmonica, chitarre, tutto live, assolutamente, niente playback. Ciò che ha reso il mondo e la cultura del liscio, quello contemporaneo, praticamente una festa per tutti quanti, per tutte le età. Questa sera con Balamondo, Parco Bruno Reffi, San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
4: Stavo guardando le immagini dell'estate 1984, sicuramente molti colori, capelli che oggi richiederebbero un permesso speciale perché non erano schizzati, però era divertente. C'era anche uno dei protagonisti di quella onda pop britannica che metteva insieme elettronica e melodia, Howard Jones, con un grande successo. Questa è What is Love?
5: Rivivi insieme a noi le

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Noi torniamo a redazione alle 19.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime del giorno. Fare in modo che ogni cittadino sammarinese possa trovare sepoltura nel proprio castello di appartenenza entra nel vivo il piano del governo per risolvere l'emergenza cimiteri. Punto centrale della nuova strategia è il nuovo decreto delegato in tema di polizia mortuaria. Le concessioni più antiche di loculi e ossari inizieranno a scadere dal 31 dicembre 2026. Le prime saranno quelle stipulate prima del 1957 e il prossimo anno prenderanno il via le estumulazioni, seguendo un ordine di priorità ben definito: prima le salme non rivendicate, poi le rinunce volontarie. Il budget previsto è di 490.000 euro annuali. Lo scopo: liberare circa 250 loculi e 300 ossari per 3 anni dal 2027. Vie chiuse al traffico per presenza del Santo Padre, così i cartelli gialli disseminati per tutta Rimini che si prepara alla visita del Pontefice di sabato 22 agosto. Le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti lavorano senza sosta da marzo affinché sia garantita la sicurezza e la buona riuscita dell'evento. Il prefetto Giuseppina Cassone spiega che centinaia di agenti e volontari della diocesi saranno messi a disposizione, una grande prova per la città e una grande preparazione, servizi predisposti più variegati, dai controlli dei siti che verranno attraversati dal Papa, alla chiusura dei tombini, il transennamento delle strade, il controllo dei partecipanti nel vivo, anche la macchina organizzativa anche sul Titano. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi all'aeroporto Fellini di Rimini per un volo EasyJet diretto a Londra Gatwick. Poco dopo il decollo, avvenuto alle 16:30, il pilota ha segnalato un problema al motore sinistro e ha deciso di rientrare. Immediata l'attivazione del protocollo di emergenza, l'aereo è atterrato in sicurezza alle 17:10, non risultano conseguenze per le circa 140 persone a bordo. Ora gli esteri: sempre più concreta la possibilità che l'Iran colpisca obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale. La notizia arriva dal New York Times, ma dipende la decisione dal quella del presidente Donald Trump di intensificare il conflitto. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame attacchi contro asset statunitensi in paesi come la Bulgaria oppure Cipro. Intanto è ancora scontro di Hormuz dopo la scadenza del memorandum USA-Iran. Trump non arretra e pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Il presidente americano annuncia anche l'intenzione di voler incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un entro fine anno. In chiusura lo sport, la Rimini Calcio si è aggiudicata il marchio storico della società biancorossa. Il nuovo club, guidato dalla cordata di imprenditori locali, ha vinto l'asta per 32.000 euro. Il marchio storico era stato messo all'asta dopo il fallimento del precedente club nel 2025. Con questo è tutto, ma per restare sempre aggiornati con le notizie di San Marino RTV, visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
3: Radio San Marino, meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Giovedì il tempo si farà più incerto sull'Emilia Romagna per l'arrivo di infiltrazioni di aria fresca e umida in quota che innescheranno entro il pomeriggio qualche fenomeno temporalesco sulla regione. Mattinata sostanzialmente stabile, ma entro il pomeriggio qualche temporale dall'Appennino settentrionale potrebbe muoversi verso la pianura emiliana e parte di quella romagnola. Nel corso di venerdì ancora tempo incerto con qualche nuovo temporale durante le ore pomeridiane. Rimanete ovviamente aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
2: Certamente, certamente, vediamo un po', noi speriamo nel fine settimana, siamo molto molto interessati a scoprire il tempo, soprattutto sabato mattina, ma anche sabato pomeriggio. Allora, 19.04, noi ricominciamo da questo momento, c'è un'altra mezz'oretta, non è tantissimo ma neanche poco, se pensiamo a quante cose in casa consideriamo assolutamente normali, amici e amiche. Apriamo la porta, entriamo in bagno e troviamo il bidet. È lì da sempre, talmente normale che insomma non ci facciamo più caso. Poi si va all'estero, soprattutto negli States, e ci si accorge che per molti è un

accoppiata, fantastici, Robbie Williams e Bob Sinclair quell'anno nel 2019 con Elettrico Romantico. Ma qui l'argomento che tiene banco, amici e amiche, è quell'oggetto. Sempre preso con ironia, ma ve ne rendete conto dell'importanza quando andate fuori dalla penisola italiana e non lo trovate in albergo? Amici, il bidet, magari qualcuno di voi è andato in vacanza fuori, se ne accorto, no? Bene, da noi è normalissimo, ovviamente. Per alcuni posti è considerato come un oggetto strano, curioso o addirittura esotico. Pensate che hanno raccolto le domande più divertenti delle persone che non l'hanno mai usato, proprio all'estero, e alcune veramente fanno sorridere, perché per esempio, ne raccolgo qualcuna così veloce, c'è qualcuno che si chiede se l'acqua sia la stessa del water. Ma dai! Chi ha paura di trasformare il bagno in una piscina? Cioè, come se fosse una fontana il bidet. No, vabbè. Chi domanda come ci si asciuga dopo? Io direi di andare oltre. Per noi sembrano veramente impensabili queste cose, i dubbi, perché il bidet fa parte della nostra vita. Anzi, spesso ce ne accorgiamo, come dicevo, solo quando arriviamo in albergo all'estero e insomma, ci accorgiamo che manca qualcosa. È uno di quei casi in cui ci rendiamo conto che ciò che consideriamo, e mettiamo un po' di virgolette, normale, dipende molto del paese in cui andiamo. Perché per noi, poi, diciamo, è rinunciabile, mentre altrove, come avete capito, è una novità ultimamente, no? Alla fine è anche questo. Questo è il bello di viaggiare, a scoprire che le abitudini, anche le più semplici, possono essere diverse.

calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: mondo difficile. E con questa canzone, insomma, ci abbiamo fatto tante di quelle parodie, insomma, che la metà basta. Troppo carina, però, era Tonino Caratone, tantissimi anni fa, i primi anni 2000, con questo pezzo. Ma intanto torniamo alle cose di oggi, anche l'estate porta novità. Qui però bisogna, amici e amiche, tirare fuori l'istinto, perché quando parte questa, la parte razionale può tranquillamente prendersi un po' di pausa. Ecco, perché arrivano le Ketsai, questo girl group internazionale, molto pop, molto dance, questa attitudine decisamente aggressiva, e questa volta il titolo già dice tutto. Animal, sono le Ketsai.
1: Ascolti i successi di

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Indimenticabile questa canzone, ma anche lo snack di Scooby-Doo, insomma, quel mega hamburger gigantesco che poi insieme a Shaggy consumavano con una voracità incredibile. Poi sentire parlare di snack e mega alle 19:26, capite un po' che c'è la cassa per il mezzogiorno, cioè la mia pancia che sta arrotolandosi praticamente. Vabbè, meno male che sto per lasciarvi con ottime cose, ovvero le Summer Hits. Stavo dando un'occhiatina, sì, ci saranno successi dell'estate del passato, ma anche quella che stiamo vivendo, no? La 2026. Detto ciò, però, vi dico che dopo alle 8 tutti quanti con Marco Corona e stabiliamo un contatto, mi raccomando, con me invece con Gigi Restivo, se volete domani dalle 5 qui su Radio San Marino. C'è Brescia per salutarci. Ciao.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello

0: che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance, la notte si accende, è tempo di ballare, ogni venerdì sera dalle 22, solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Jackie ma Jackie tra poco invece ritorna con Stabiliamo un contatto in Summertime. Marco Corona, Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: mio povero zio che non c'è più, lui faceva il macellaio. Comunque c'è questo qua che va, entra al macellaio, comincia a ordinare, guardi, mi dà 3 chili di costine, 8-10 braciole di coppa, 2 chili di salsicce, e il macellaio, credendo di fare lo spiritoso, ma dovete fare una grigliata? E il cliente, no, stiamo cercando di rimontare il maiale, cosa devo fare secondo te? Ciao Marco, contatto stretto da Ravenna.
1: Dai, ma no, lo sondaggio.
2: Vabbè, grazie per aver partecipato al sondaggione di oggi.
3: Non fa sti sondaggioni che dopo mi fai sentire vecchio. Dai,
2: ah,
3: su, Marco,
2: ok, dai, dai. Vi salutiamo, Marco Corone e Paolino Zanetti.
4: Auf Wiedersehen.
2: Torniamo ogni giorno alle 16 con

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal. Can't receive.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Peolvido.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: buona serata. È mezzanotte.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2006.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Ciao.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Buongiorno. Sono le due. Radio.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.